Ado Magani, Ari Azadi, Azado, Navi Zadu. Ingli Bala, the Dani Dida. Ado Magani, Ari Azadi, Azado, Navi Zadu.